Ciao amici, siamo Pink Noisy e Luigi Catalano. You are listening now, Radio Antenna 5, Scoppie, Donna Carmen. È una giornata particolare, si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai, dai. Come la Sofia Loren, la Ornella Vannoni, Ornella Muti o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,